Celebramus missam de Dominica vigesima prima per annum, cum prefatione septima de Dominicis, et precio charistica tertia.

misericordias tua in saeculum, opera manum tuarum ne desprecias. Confite por tibi, Domine, in toto corde meo, quoniam audisti verba oris mei, in cospecto angelorum psallam tibi, adorabo ad templum sanctum tuum. Domine, misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne desprecias. Et confitebor nomini tuo, propter misericordiam tuam et veritatem tuam, quoniam magnificasti super omne nomen eloquium tuum, in quacunque die invocavero te, exaudi me, multiplicabis in anima mea virtutem. Domine, misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne desficias, quoniam excelsus dominus et humilem respecit, et superbum allonce coniosit. Domine, misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne remittas. Domine, misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne desficias. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore, o chi mai è stato suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da ricevere il contraccambio, poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose, a Lui la gloria nei secoli. Amen. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente,
0: factorem
1: cieli et terre,
0: visibilium omnium et invisibilium,
1: et in unum Dominum,
0: Iesum Christum,
1: Filium Dei unigenitum,
0: et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propta nos homines et propta nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius rei non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per prophetas,
1: et una santa,
0: catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Fratelli e sorelle, facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera.
2: Ripetiamo, ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per Papa Leone XIV, che ha compiuto la visita pastorale alla Repubblica di San Marino e al meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini, la sua parola, che ha raggiunto i cuori dei presenti, sia di incoraggiamento per il loro impegno di vita e di testimonianza della fede. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i popoli, si aprono gli uni agli altri in spirito di collaborazione, superando ogni divisione, e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per i pellegrini che in questo periodo estivo cercano luoghi dello Spirito, possono rinsaldare la loro fede e la comunione con la Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi e per quanti oggi saranno convocati per la celebrazione eucaristica, possa rinnovarsi in tutti il desiderio di offrire con libertà e con gioia il culto spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Nella tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi perché abbiamo la forza di compiere la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.